0: che t'aggia fa, che t'aggia di. Tu sei bella, sei bella, sei bella. Mamma de cesta, prima di sposarmi, che tu cucinava bene, e invece nu cazzo hai fatto quando ci siamo sposati.
1: Te, mo quando parlo ti metto pure a fischiare.
0: Quale fischio? Chi ha fischiato?
1: Ho sentito un fischio.
0: Che t'ha già fa?

0: Tu sei bella. Tu sei bella, ma te l'ha già fa.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: Te, e a chi vuoi fare lo pagliatone?
2: Io prima di sposare

0: fatte, fatte, è inutile che affischi.
1: Chi affischia?
0: Tu non sapevi fare l'amore? E io? Ma sono scocciata.

storia, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro.

sento che non ti saprò mai perdere, perché non ti potrò mai lasciare per cercare nuove avventure.